ricostruisce la musica elettronica di quei materiali sonori.